0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Iran e Stati Uniti verso un accordo di pace. Teheran e Washington hanno raggiunto un'intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco americano dei porti iraniani e l'avvio di 2 mesi di negoziati per un accordo di pace definitivo. La firma del documento è attesa venerdì in Svizzera. La notizia è stata annunciata dal premier pakistano Shehbaz Sharif, che ha precisato come la cessazione delle operazioni militari riguardi tutti i fronti, compreso il Libano. L'intesa è stata poi confermata dal presidente americano Donald Trump e rilanciata dalla televisione di Stato iraniana. Positiva la reazione dei leader mondiali e dei mercati, con i prezzi del petrolio già in calo. Passiamo alla cronaca nazionale. Nell'Adriatico centrale, tra le isole dalmate di Solte e Brazza, nei pressi di Spalato, sono in corso le operazioni di recupero del relitto della barca a vela affondata a una profondità di 50 metri dopo la collisione avvenuta ieri con un catamarano. Nell'incidente hanno perso la vita 3 cittadini della Repubblica Ceca, mentre una 4ª persona risultava dispersa. In base alle notizie dell'ultima ora, i sommozzatori del Ministero dell'Interno avrebbero ritrovato anche il corpo del 4º disperso. La notizia è stata confermata dal comandante della Capitaneria di Porto di Spalato, Željko Kuštera. Le autorità avvertono sul rispetto delle norme di navigazione e la massima prudenza nelle aree spesso molto trafficate. Da domani cambiano i prezzi dei carburanti in Croazia. Tutte le tipologie registreranno un calo. La benzina Euro Super 95 scenderà di 9 centesimi, attestandosi a 1,52 euro a litro. L'euro diesel costerà invece 1,57 euro a litro, con una riduzione di 4 centesimi. Stesso ribasso per il diesel blu destinato ai settori agevolati, che passerà a 1,05 euro a litro. È in corso oggi a Valle la giornata conclusiva del progetto Scuole dell'Infanzia della Salute, dedicato alla promozione di corretti stili di vita tra i più piccoli e alla condivisione delle esperienze realizzate dalle scuole dell'infanzia istriane. 17 strutture della regione partecipano all'incontro organizzato dall'Istituto Regionale di Sanità Pubblica, con attività, presentazioni e momenti di confronto sul tema dell'educazione alla salute. Nel programma anche una tavola rotonda dedicata al ruolo della prevenzione nella prima infanzia e alla collaborazione tra educatori, famiglie e professionisti. La responsabile del progetto, Tamara Brusic.
2: Cercheremo di discutere sulle priorità operative per l'anno successivo, tenendo conto anche del piano per la salute della regione istriana, che dove uno degli obiettivi più importanti è proprio l'obesità. Non solo l'obesità delle persone adulte, ma soprattutto anche l'obesità dei bambini. Dunque si spera che la tavola rotonda porterà le conclusioni su quello che si è fatto durante quest'anno, però anche di trovare, diciamo, una linea comune che accompagnerà le attività progettuali nell'anno prossimo.
1: Sport, calcio. La Croazia lascia Alexandria e si trasferisce a Dallas per l'esordio mondiale di mercoledì contro l'Inghilterra. Prima della partenza raggiungerà il gruppo Aljoša Asanović, ambasciatore della Federazione Calcistica Croata, che accompagnerà la nazionale nella fase finale del torneo. Definita anche la divisa per il debutto. I biancorossi indosseranno la tradizionale maglia blu da trasferta, già utilizzata nella storica semifinale mondiale del 2018, vinta contro gli inglesi. Il meteo prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile. Nel pomeriggio possibile sviluppo di nubi con locali piogge, rovesci e temporali. Vento debole o moderato di scirocco. Temperature massime tra 25 e 28 gradi. Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. L'inflazione in Croazia resta sostenuta. La seconda stima diffusa dall'Istituto Nazionale di Statistica conferma che a maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 5,2% rispetto allo stesso mese del 2025. Su base mensile invece si registra una lieve flessione dello 0,3% rispetto ad aprile. A trainare i rincari sono soprattutto i prezzi dell'energia, seguiti dai servizi alimentari, bevande e tabacco. Intanto il governo ha fissato i nuovi prezzi dei carburanti, che entreranno in vigore da domani e resteranno validi per le prossime due settimane. La benzina verde costerà 1,57 euro al litro, 4 centesimi in meno rispetto a oggi, mentre il diesel scenderà di 2 centesimi a 1,59 euro. In calo anche il gasolio agricolo, che si attesterà a 1,06 euro al litro. L'esecutivo ha ricordato che il controllo dei prezzi è stato reintrodotto dopo le tensioni internazionali legate al conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele e ai problemi nel trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Si è conclusa tragicamente la ricerca della persona dispersa dopo il grave incidente nautico avvenuto ieri nelle acque alle porte di Spalato, tra Solta e Brazza. I sommozzatori del Ministero dell'Interno hanno recuperato il corpo dell'ultima vittima all'interno della barca a vela affondata a oltre 50 metri di profondità. Il bilancio definitivo è di 4 morti e 4 feriti. Lo scontro ha coinvolto il catamarano passeggeri Crillo Eclipse e un'imbarcazione a vela. Il relitto è stato localizzato grazie a un drone della Marina Militare. L'inchiesta dovrà ora chiarire le cause e le eventuali responsabilità. Un grave incidente stradale è costato la vita la scorsa notte a un motociclista 22enne sulla strada statale nei pressi dello svincolo di buie dell'Ypsilon Istriana. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane avrebbe investito un capriolo, perdendo il controllo della moto e finendo sulla corsia opposta. In quel momento è sopraggiunta un'autovettura guidata da un 27enne che non ha potuto evitare l'impatto. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, il motociclista è deceduto durante il trasporto in ospedale. Nel fine settimana sulle strade dell'Istria si sono verificati 10 incidenti con un bilancio di 5 feriti lievi. Durante i controlli la polizia ha rilevato circa 300 infrazioni al codice della strada. Quasi un centinaio per eccesso di velocità, seguite dal mancato uso della cintura di sicurezza, dalla guida in stato di ebbrezza e dall'utilizzo del telefonino al volante. Da oggi tornano in servizio i bagnini sulle spiagge cittadine di Pola. Il servizio di salvataggio sarà attivo fino al 15 settembre nei comprensori balneari di Puntisella, Valcane, Stoia e Lungomare. I bagnini saranno presenti ogni giorno dalle 10 alle 18 con la possibilità di prolungare l'orario durante i periodi di maggiore affluenza. Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al campeggio estivo 2026 organizzato dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Associazione dei Giovani della CNI. L'iniziativa, rivolta ai bambini dai 9 agli 11 anni, si terrà dal 19 al 25 luglio al Valamar Camping Lanterna nei pressi di Torre. Per una settimana i partecipanti prenderanno parte ad attività educative, sportive e ricreative, tra laboratori creativi e di cucina, escursioni, sport e visite alle comunità degli italiani di Torre, Visignano e Visinada. In programma anche una visita all'Osservatorio di Visignano e al Museo della Pesca di Santa Marina. I posti disponibili sono 24. La quota di partecipazione è di 275 euro e le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento dei posti. Sport calcio. La Croazia ha lasciato Alexandria e si è trasferita a Dallas, dove mercoledì farà il suo esordio ai mondiali contro l'Inghilterra. Definita anche la divisa per il debutto, i biancorossi scenderanno in campo con la tradizionale maglia blu da trasferta, la stessa indossata nella storica semifinale del Mondiale 2018, vinta proprio contro gli inglesi. Intanto a Pola torna il maxi schermo per seguire le partite della nazionale. Mercoledì 17 giugno, in Piazza Foro, sarà organizzata la visione pubblica della sfida tra Croazia e Inghilterra con inizio alle 22. L'incontro sarà trasmesso su uno schermo di 8 metri per 4,5. Il programma prenderà il via alle 20 con musica e intrattenimento e proseguirà anche dopo il termine della partita. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con nuvolosità variabile. Nel pomeriggio possibile sviluppo di nubi con locali piogge, rovesci e temporali. Vento debole o moderato di scirocco. Temperature massime tra 25 e 28 gradi. Grazie per l'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16:30.

Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Inflazione ancora alta in Croazia. A maggio prezzi in aumento del 5,2% su base annua. Carburanti, da domani scendono i prezzi di benzina e diesel. Incidente nautico a Spalato, recuperata l'ultima vittima, 4 i morti. Iran e Stati Uniti verso un'intesa, prevista la riapertura dello stretto di Hormuz. Giornata di fiume, targa d'oro alla connazionale Melita Sciucca. Il meteo, per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con nuvolosità variabile. Nel pomeriggio possibile sviluppo di nubi con locali piogge, rovesci e temporali. Vento debole o moderato di scirocco. Temperature massime tra 25 e 28 gradi. Domani prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio possibile sviluppo di nubi con locali piogge o brevi rovesci. Venti deboli da est a metà giornata da sud-ovest e ovest. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime tra 26 e 28 gradi.

L'inflazione in Croazia resta sostenuta. La seconda stima diffusa dall'Istituto Nazionale di Statistica conferma che a maggio i prezzi al consumo sono aumentati del 5,2% rispetto allo stesso mese del 2025. Su base mensile invece si registra una lieve flessione del 0,3% rispetto ad aprile. A trainare i rincari sono soprattutto i prezzi dell'energia, seguiti dai servizi alimentari, bevande e tabacco. Intanto il governo ha fissato i nuovi prezzi dei carburanti che entreranno in vigore da domani e resteranno validi per le prossime due settimane. La benzina verde costerà 1,57 euro al litro, 4 centesimi in meno rispetto a oggi, mentre il diesel scenderà di 2 centesimi a 1,59 euro. In calo anche il gasolio agricolo, che si attesterà a 1,06 euro al litro. L'esecutivo ha ricordato che il controllo dei prezzi è stato reintrodotto dopo le tensioni internazionali legate al conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele e ai problemi nel trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Si è conclusa tragicamente la ricerca della persona dispersa dopo il grave incidente nautico avvenuto ieri nelle acque alle porte di Spalato, tra Solta e Brazza. I sommozzatori del Ministero dell'Interno hanno recuperato il corpo dell'ultima vittima all'interno della barca a vela affondata a oltre 50 metri di profondità. Il bilancio definitivo è di 4 morti e 4 feriti. Lo scontro ha coinvolto il catamarano passeggeri Crillo Eclipse e un'imbarcazione a vela. Il relitto è stato localizzato grazie a un drone della Marina Militare. L'inchiesta dovrà ora chiarire le cause e le eventuali responsabilità. Settimana intensa al Sabor. Domani il Parlamento riprende i lavori con l'esame del piano territoriale della zona economica esclusiva nell'Adriatico. Il primo documento strategico che disciplina in modo organico l'utilizzo dello spazio marittimo croato, dalla pesca alle infrastrutture sottomarine fino alla tutela dell'ecosistema. Mercoledì l'attenzione sarà rivolta alla nomina di Ante Žigman a nuovo governatore della Banca Nazionale. Unico candidato in corsa, Žigman prenderà il posto di Boris Vujčić, passato alla

all'ordine del giorno figurano anche il rendiconto del bilancio statale 2025 e modifica le leggi sulla statistica ufficiale e sui medicinali veterinari. Da domani inizierà il pagamento dell'indennizzo ferie destinato ai dipendenti del sistema dell'istruzione e della ricerca in Croazia. L'indennità ammonta a 300 euro e sarà versata a quasi 90.000 lavoratori del settore. L'importo è previsto dal contratto collettivo di base per i dipendenti pubblici. Iran e Stati Uniti verso un accordo di pace. Teheran e Washington hanno raggiunto un'intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco americano dei porti iraniani e l'avvio di 2 mesi di negoziati per un accordo di pace definitivo. La firma del documento è attesa venerdì in Svizzera. La notizia è stata annunciata dal premier pakistano Shehbaz Sharif, che ha precisato come la cessazione delle operazioni militari riguardi tutti i fronti, compreso il Libano. L'intesa è stata poi confermata dal presidente americano Donald Trump è rilanciata dalla televisione di Stato iraniana. Positiva la reazione dei leader mondiali e dei mercati con i prezzi del petrolio già in calo. Intanto sono rientrati in Croazia i 2 marittimi croati dell'equipaggio della nave portacontainer MSC Francesca dopo settimane di incertezza e preoccupazione. Lo ha confermato il sindacato dei marittimi croati, precisando che il rimpatrio è stato organizzato dal Ministero degli Affari Esteri ed Europei, che ha seguito costantemente la vicenda fin dall'inizio. I 2 si trovavano a bordo della MSC Francesca quando la nave era stata fermata dalle autorità iraniane durante il transito nello stretto di Hormuz. Il sindacato dei marittimi ha sottolineato come l'episodio evidenzi la necessità di rafforzare la tutela e la sicurezza degli equipaggi impegnati sulle principali rotte marittime internazionali. Da ieri sono entrate in vigore in tutta l'Unione Europea le nuove norme su composizione e indicazioni riportate sulle etichette per miele, marmellate, succhi di frutta e alcuni prodotti lattiero-caseari. L'obiettivo è garantire maggiore trasparenza ai consumatori. Tra le principali novità, aumenta la quantità minima di frutta nelle marmellate, almeno 450 grammi per chilogrammo contro i precedenti 350, mentre per le versioni extra il minimo sale a 500 grammi. Per i succhi di frutta arrivano indicazioni più chiare sugli zuccheri naturalmente presenti e nuove categorie a ridotto contenuto di zucchero. Cambia anche la denominazione marmellata, che non sarà più riservata ai soli agrumi. Per il miele invece i produttori dovranno indicare con chiarezza i paesi di provenienza. I prodotti realizzati secondo le vecchie regole potranno comunque restare in vendita fino alla scadenza. Il governo britannico si prepara a vietare l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. L'annuncio è arrivato dal primo ministro Keir Starmer, che da Downing Street ha confermato l'intenzione dell'esecutivo di introdurre il provvedimento nei prossimi mesi. Critica la posizione di YouTube, secondo cui un divieto generalizzato potrebbe avere effetti opposti a quelli auspicati. La piattaforma sostiene infatti che i ragazzi rischierebbero di spostarsi verso servizi meno controllati, anonimi e potenzialmente meno sicuri rispetto agli ambienti digitali sottoposti a moderazione e supervisione. In ambito locale, un grave incidente stradale è costato la vita la scorsa notte a un motociclista 22enne sulla strada statale nei pressi dello svincolo di buie dell'Ypsilon istriana. Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane avrebbe investito un capriolo perdendo il controllo della moto e finendo sulla corsia opposta. In quel momento è sopraggiunta un'autovettura guidata da un 27enne che non ha potuto evitare l'impatto. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, il motociclista è deceduto durante il trasporto in ospedale. Nel fine settimana sulle strade dell'Istria si sono verificati 10 incidenti con un bilancio di 5 feriti lievi. Durante i controlli la polizia ha rilevato circa 300 infrazioni al codice della strada, quasi un centinaio per eccesso di velocità, seguite dal mancato uso della cintura di sicurezza, dalla guida in stato di ebbrezza e dall'utilizzo del telefonino al volante. Da oggi tornano in servizio i bagnini sulle spiagge cittadine di Pola. Il servizio di salvataggio sarà attivo fino al 15 settembre nei comprensori balneari di Puntisella, Valcane, Stoia e Lungomare. I bagnini saranno presenti ogni giorno dalle 10 alle 18 con la possibilità di prolungare l'orario durante i periodi di maggiore affluenza. Dal mondo CNI. Tra i protagonisti della giornata della città di Fiume c'è anche la connazionale Melita Sciucca, insignita oggi della Targa d'Oro nel corso della seduta solenne del Consiglio cittadino per il suo impegno nella promozione della tolleranza, del dialogo e della conoscenza storica. Docente di lingua italiana e già presidente della comunità degli italiani di Fiume, Sciucca ha colto il premio come un riconoscimento non solo personale, ma rivolto all'intera comunità nazionale italiana. Ha sottolineato come la città abbia voluto valorizzare il lavoro svolto in favore della lingua, della cultura e dell'identità italiana sul territorio. Tra i risultati più significativi del suo impegno

0: figura il riconoscimento del dialetto fiumano come bene culturale immateriale della Croazia. Sentiamo un commento di Melitta Sciucca.
1: Premio importante per me perché vuol dire che la città ha riconosciuto tutto il lavoro di una vita e ha riconosciuto il mio amore verso la città. E, indipendentemente dalle cose che uno fa e così via, le fa appunto perché crede e mi ancora sempre che credo a tutto quel che ho detto e che ho fatto. Quindi grazie veramente a tutti quei che ho riconosciuto.
0: Tra i premiati anche il marciatore olimpico Abdon Pamic, tra i più illustri esuli fiumani. Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al campeggio estivo 2026 organizzato dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Associazione dei Giovani della CNI. L'iniziativa, rivolta ai bambini dai 9 agli 11 anni, si terrà dal 19 al 25 luglio al Valamar Camping Lanterna nei pressi di Torre. Per una settimana i partecipanti prenderanno parte ad attività educative, sportive e ricreative, tra laboratori creativi e di cucina, escursioni, sport e visite alle comunità degli italiani di Torre, Visignano e Visinada. In programma anche una visita all'Osservatorio di Visignano e al Museo della Pesca di Santa Marina. I posti disponibili sono 24. La quota di partecipazione è di 275 euro e le iscrizioni resteranno aperte fino a esaurimento dei posti. Sport, calcio. La Croazia ha lasciato Alexandria e si è trasferita a Dallas, dove mercoledì farà il suo esordio ai mondiali contro l'Inghilterra, definita anche la divisa per il debutto. I biancorossi scenderanno in campo con la tradizionale maglia blu da trasferta, la stessa indossata nella storica semifinale del mondiale 2018, vinta proprio contro gli inglesi. Intanto a Pola torna il maxi schermo per seguire le partite della nazionale. Mercoledì 17 giugno in Piazza Foro sarà organizzata la visione pubblica della sfida tra Croazia e Inghilterra con inizio alle 22. L'incontro sarà trasmesso su uno schermo di 8 metri per 4 e mezzo. Il programma prenderà il via alle 20 con musica e intrattenimento e proseguirà anche dopo il termine della partita.

Andato a Matteo Tromba il premio del pubblico della prima tappa di Dimmela Cantando, la rassegna canora del Festival dell'Istroveneto, svoltasi nel fine settimana a Tribano, in provincia di Padova. Il brano Per sempre non è interpretato da Tromba, con parole e musica di Sara Salvi e arrangiamento di Mauro Giorgi, si è aggiudicato anche il premio Città di Tribano. Dimmela Cantando proseguirà il 20 giugno a Isola e il 27 giugno a Buie, dove è in programma la finalissima dell'edizione 2026. L'evento conclusivo sarà trasmesso in diretta dalla nostra emittente. Ascoltiamo allora Matteo Tromba con Per sempre nona e a seguire Riccardo Bosazzi con Magari a pie senza monopattino, che ha ottenuto il premio Simpatia.